0: si si sita. Come eat your fajita. Come here, mamacita. You're my florecita. No si si si sita. Come eat your fajita.
1: Dinner's ready.
2: Cause I'm Ricky Ricardo.